Sarà ci sono 50 dosi, meno dosi. Che gli motori si fanno già poco più che non ganzi, ti facciamo sia qua in Alessia. Tu gli le comandi tu.

Convena, Massana, Mniano, Anchito, Zaglice, Quatro, Continua, Diego, Diego, Pano, Radio, Moçambique, Niassa, Estudos, Moçim, Doitinga, Tlindito, Palusso, Limenei, Lau, Imba, Acono, Cuniassa, Andipo, Pomene, Patli, Mutuango, Faduelo, Cachepa, Cumene, Cotundito, Cuma, Toluca, Quanyamata, A Mau, A Meneaza, O Bangula, Andito, Mau, Antitimia, Di quei giorni tu che c'è che qua fa due lo cacce qua tiende che la come con Congo con calandì ma sono chiamata menita o due che mu zina la uffondi con tri king e sweet e lo soli mene di la pango buma la lago king e sweet mutu animbo nampele intima apeleka intima e un tima ndito anaupeleka mwa chikondi ndito ndiponcho mwa chisangalalo chomaliza koma koma ndito kupeleka ntima kwa wena nde chimojimoji kunena mwana kuti tenga pamene pali ndanda mwina kuti zilaili pita ndito udzienda nalo kwina kuli konche kumene kungafune sikulina mungolandira nkhani yona kuti mwana ijayo wagwecha zilalija la sweka ntima ulingati zila zila ndito losa mpasa mwana kapena munthu mwina kusowelera chifukwa chakuti limapulumuka ndikenaka kusweka losa toleka limakhala bwino ndito mchikondimu mumaona chopereka osati mtima yayi

Cucum pucaco. Utsengang di men di luso pomeri pa di tu za quimba cu che la popa nuanuana nuanuana nuanyana quimba come dico qua Fernando Luis di tu clica quimba di mojma olimba di tu zo condana di colino la Mozambique o di cabino o imba di ozolimba limba di tu zmene Zokuzana chamaka di Misinku a Chepere. 17 horas e 32 minutos. Haja amor! Cucho que lá com a Célio Figueiredo. Nimbo menetica na epa menipano.